0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 2:02.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Domenico Modugno, Lazzarella.
3: Che libro sotto braccia, camicetta, fiore blu.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Mario Tunolo, Settembre con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pietro Mazzone, Tammurriata Palazzola.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogna una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con il Manfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con il Manfredo Smith presidente, e viva Manfredo Smith!

non ma più mai smitta a dove a trovare a sta grande repubblica sa fa l'elezione o presidente cagnerà che sta nazione c'ha voluto democratico ma che sto ogni una ritta.

0: Adam Smith!
1: Olé!
2: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Franco Ricci, Carmela.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che ingannata tante, sa schiettare niente le puntate, ma si da faccio vedo a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore, gioco spazza di onda bella, la rapo sta presto, non la rapo, e ti ho mangiato, voglio ammara bella, ha fatto una poca e con te capa. Con filette, con giustino, vedo che sei la bambarra, se mi canta e vi

tant'è. Sareva fritta tutto si partire, ma è fine che da spina la bannante. Odio ma passa e tu non sa mai c'è. Tarallallà, tarallallà. Non c'è sta cuore che non ne tratta, non c'è sta bocca che non ne va fare, ma sbagliando va chi ha avuto potere, tutto da concia non sta tornata. Mi interesso con terzino, porto per la persona, mette canta e vicentina, mette a terzo non

faccia la dimmata come in te. Quando io non gli andò una scusa, tarararana, tarararana, così lascio la radio qua in ansia. Questa che va a capo da tutture, dilla che ha comparato lo strumento, che ha dato una bruia all'anno del suo. Tutto vito, va nel nome della cantora, di Frizzo Rodrigo.

0: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.
1: Just on a bangle.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Gabriella Ferri, A tazze e caffè.

Gloria Christian. Desiderio.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Domenico Modugno. Strada anfosa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Totò, Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non può palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
0: Costa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Lina Sastri.
3: Dici d'incillo vuoi.

0: perché poi in fondo non occorre ripetere tante volte. Io direi di finire così: chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Roberto Murolo. Dui paravi.

si ferrata cavatta, pentana me piatta, tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrenda, ma che fa, ma che pretende, capace non può fa. Indagan

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nunzia Marra e Gino di Procida. Puddispiet.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Gloria Christian, a gelosia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Anna Marinella. Pascala da partì.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

un canterino non si faccia, e niente la lotta quando sei sposato, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo suoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno di

da piccirillo fu fatto a carezza, cresce a cerchi di santa figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure d'indoscura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filo nascosto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
1: Enzo Romagnoli, Russulilla.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Maria Paris. Passione.

0: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto coro. Dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, dimmelo tu che questa, se non è amore. Che se amore, oi lì oi là, e

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Gabriella Ferri, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Che lalla!

In America voglio conosci più povero coro. Ma chi è? Lo burattiere, innamorato della città, o scelente, pochi chiede, signori, ma

Ossiù, chi sta a posillaga? Ossiù, chi sta a posillaga? O pura stiera zitta di parola. Ti ricordo che lì strada, tu faccia trasunna, quando coppia innamorata, fino a

0: cofanotto, Napoli ha tutto uno splendore, ha tutto uno splendore. Stai un coppo l'ombra, stai un coppo l'ombra, addosso fece cuore, chi sto cuore.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voi che signori.

0: Ti chiaglio d'ora sulla forastiera. Cambai tandan America, cambai tandan America, voglio conosci più, povero cara.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 5 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Alfredo Napoletano. Cor Signor.

0: Domenico Modugno. O caffè.
1: Barabara

come me non vanno sapere niente e campano con caffè. Che bello caffè, solo a Napoli sanno fa,

caffè. E l'inglese si scorda tutte si ben a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si spiegato perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata se scarpa se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, chi l'offra una denata l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto un amico mi chiama e fermo.

casa sente per sta città. È un urbus, un urbus con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, con qualche caffè. E l'inglese si scorda tutte, si viene a sapere, spesso che rea. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si è spiegato perché

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gloria Christian, Maria Canaria.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Milva, Mar Verde.

0: sempre con te.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Roberto Murolo, Mala Femmina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Clara Stella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Vera Nandi, so chiacchiera.
2: Ma su poche niente, la voce è fatta brutta e poverella. So chiacchiere, ma sai che più bella è Napoli, c'è spena giù.

noi che va via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

E a sera in paradiso se cantai e tutti i santi iettero a sentì. O repertorio non forneva mai Carmela o solo mia Maria Maria. Ne sambi che sti canzone sulla Napoli può fa'

0: soffrivano un poco e nostalgia, e a Napoli volettero tornare. Le zambie, si permettite, noi abbiamo salutato.
1: Sui topazzi,

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Maria Paris e Desiderio.

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 6:02.
1: Renato Carosone. O sospira.

0: tutta che sfizie te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
3: Achille Togliani. O mare e mergellina.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fonò la band. A francese.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Coppia Voccia e Nati El Sci, a Zitan Cutignoso.

Non ti lascio!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Silvana Martino. Fresca, fresca.

caso asciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napolitane.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giovanna De Sio, Nammurati te.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano. Tammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni e caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile, Giappone, più tardi Germania, Paraguay, infine Olanda, Marocco. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, sia passione la vita mia.
4: Titta Ruffo, suon e fantasia.

che bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Renato Carosone. Che lalla.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so fare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi su alcune zone, ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Michele Pertusi, voce in otto.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Teddy Reno, mala femmina.
2: Bella figura hai fatto.
3: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e

0: onesta come a me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
0: Tu no. Sei una mala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi sto e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, men tu se

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In Venezuela salgono a 1450 i morti accertati per il sisma di mercoledì scorso, ma restano oltre 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie dove vi sarebbero ancora molti sopravvissuti, sul posto anche soccorritori italiani. Al termine dell'Angelus in San Pietro, il Papa in spagnolo ha rivolto il suo pensiero alle famiglie colpite e alle persone impegnate negli aiuti.
3: Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y de asistencia.
2: L'Europa, inclusa l'Italia, continua a boccheggiare per il caldo torrido, temperature record. Ieri in Germania sfiorate i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati oltre 1300 morti in eccesso legate al caldo, secondo l'OMS. Formula 1, in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, indietro le Ferrari. In MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader iridato. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, peraltro illeso. E da Alessandro Cesi grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
5: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: GG di Giacomo. Tuo fall americano.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

o poche lune che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Delli e Desideri.

0: tutti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar. Ma il quadro mediorientale resta tesissimo, specie sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi attacchi. Posti di blocco, controlli nelle stazioni e negli aeroporti fino alle frontiere a tappeto, le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia, stesso punteggio del successo venerdì scorso sul Brasile. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Canzoni napoletane e Stelle Napoli.
1: Adriana Martino. Dimane, chissà.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Rosalia Maggio. Bambanella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Ninuccia.

trappola, un malogrado signora, un malogrado signora. Gambai dandanna America, gambai dandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curantire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

Pussiu, titta putimaga. Pussiu, titta putimaga. Ma un burattiera titta a sti parola. Si ricorda che l'istrato con facetta la sul là, quando a coppia innamorata. Fino a tardi.

E taglia un troppo bombara, e taglia un troppo bombara, allora fece cora, chi tu cora. Signorite, che ne ridite, se per l'istessa città, un solletto, voi cagnite, signori, chi vuol

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Rocco Allegrezza, Ruggero. I mal ricordi Napoli.

s'aveva morgelli in appuntamento. Chi lo Vesuvio ha visto da lontano, o marga spattiva chiaro chiaro, mentre descoglio

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Dino Giacca, il Spingle francese.

E i rispunnetta giù pazienza scusa, ad ingannamurate sto paese. E rispunnetta giù pazienza scusa.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fonò la band. A tazzi caffè.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Maria Paris. Canzone appassionata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie,

0: Atteso oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi al centro nord, da domani graduale calo termico preceduto oggi da qualche temporale di calore. Tennis al via Wimbledon, alle 14.30 il debutto da campione in carica di Sinner. L'azzurro numero uno al mondo se la vedrà col serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro lo statunitense Quinn. E da Alessandro Cesarin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Fausto Cigliano, a città e Polla Chanel.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. O sola mia.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mena Steffen, pusillac a di rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

questa voglia indovina tutto il pensiero, già stanno incapaci. Vieno un parente gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarai in un re. Vatti noi, che non mi fa ridere.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Miriam Ermoni Group. Popolo Po'.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Lanza torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gastone Limarilli, O paese ro sole.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Ferruccio Tagliavini, Anima e Cor.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini. Guaglione.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giorgio Scotler, ti voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

c'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

Santessone, Pandarelle e Processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di Torrone e di Nocelle, che facevano incantare. Come allora quel viavai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà?

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Stefano Ferruzzi Orchestra. Parola innocente.

0: precipitazioni violente che hanno causato smottamenti in Alto Adige. Il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando 5 feriti e 69 evacuati. L'accordo con gli Stati Uniti è una grande vittoria per noi. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. Così il presidente iraniano Pezeshkian, che ribadisce: non intendiamo acquisire armi nucleari. Tennis a Wimbledon alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Sinner, opposto al serbo Kecmanovic, e alla vigilia spiega come sta dopo la debacle al Roland Garros.
1: Per lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
0: E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Enzo Limbo, a tazzi.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giulia De Palma, Malinconica Autunna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi su alcune zone, ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Gloriana, a guardaporto.
4: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposte in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato pure la coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mezzi la trassa, ma bene frisca frisca e pavettassa.
5: No,
4: sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mezza scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
6: Carmela!
4: Ai!
6: Carmela!
4: Ai!
6: Fammi salire tuo marito!
4: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere, che te ne ha simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
6: Brava!
7: Grazie, Rosalie.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Licia Albanesi, Piscatori Busillica.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana, 1963.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Carlo Missaglia. Napoli e Surriente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte d'Europa. Dopo una notte afosa quasi ovunque, le temperature potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazione violente che hanno causato smottamenti. In Alto Adige il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando 5 feriti e 69 evacuati. L'accordo con gli Stati Uniti è una grande vittoria per noi, revocate le sanzioni petrolifere.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto buon augurio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Federico Aschieri, torna a Surriente.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Quintetto a pizzico nomos. Voce in otto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino. Nini tira Busciò.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Da Vinci, buona

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fausto Cigliano, Guagliona.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fuori, quando alla via Partenope saglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin Drangat s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla casa signora. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. E stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capiva Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tutto sull'io. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking. Cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon'ora. Ecco, ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non sa da mai cagnare.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
3: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte d'Europa. Dopo una notte afosa quasi ovunque, le temperature potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazione violente che hanno causato smottamenti. In Alto Adige il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando 5 feriti e 69 evacuati. L'accordo con gli Stati Uniti è una grande vittoria per noi. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. Così il presidente iraniano Pezeshkian, che ribadisce: non intendiamo acquisire armi nucleari. Tennis a Wimbledon alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Sinner, opposto al serbo Kecmanovic, e alla vigilia spiega come sta dopo la debacle al Roland Garros.
3: Per lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
2: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Franco Ricci, Istilli Napoli.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Bruno Venturini, Napolo Casanova.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Angela Luce, Nemica.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nicola Arigliano, Atazzi Caffè.

visto chiagnore na lacrima d'amore. A gioia d'indalluo che me vuol leggere, eppure in da stu cuore. Tu vuoi sapere che desta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
2: Adriana Martino. Canzone amirosa.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio, che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa capille, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così picciarilla, vado a mangiare se vasa a pizzichilla.
3: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Ugo Calise, Maruzzella.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella Bassa Sassonia in Germania. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti. La situazione è ancora in evoluzione. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, lo ha annunciato il presidente americano Trump, smentito però dallo stesso governo iraniano. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, ha precisato Teheran. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1450, oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una forte nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Promosso agli ottavi, il Canada, proseguono i sedicesimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, alle 22.30 sarà la volta di Germania Paraguay. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Passione vera.
3: Roberto Murolo. Oilì, oilà.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Francesco Albanese.
2: Ha già perduto suon.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giuseppe Anapeta, Franco Ricci, Michele Ma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Gilda Mignonette. Regine.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono due le persone arrestate dopo la sparatoria avvenuta nelle vicinanze di un centro di accoglienza per minori in Bassa Sassonia, in Germania. Almeno 5 persone sono rimaste uccise. Sempre meno le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, oltre 50.000 i dispersi. Oggi nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6. È stato individuato il pirata della strada che sabato sera in provincia di Salerno ha investito un bambino di 11 anni. Si tratta di un 32enne di Angri. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. La Commissione europea sta seguendo attentamente il disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, lo afferma un portavoce di Bruxelles. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
4: Giulietta Sacco, Tarantella de Va.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Beniamino Gigli, canta con me.

mi fa sta mestere a ricamata, quest'anno voglio fare a rapinata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno può fare

appena si entra a prima bomba scena, che tutto il gas festa che noi passiamo già. Ogni anno che fa festa noi ci amo prima di passione, e noi squarzo l'unione che fa si a gente critica e dice spesso spesso.

signora, e me ne vorrei bene, chi per loro, perché ma poco pezzo, io posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Domenico Modugno. Na musica.
1: Sul sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. O sospira.

la roccia roccia mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisce oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

0: poi Bocca Rossa che sfizziete va sa, sino a Popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenesia, io ti volesse da 3000 vasi. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet, e ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bontà, o trammiere fermo tram, cammuina attorno a me, è un sospiro collettivo, tutto vanno per a te, tu quando passi mi fai venire una mossa, o i Bocca Rossa che sfizziete va sa, sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà, ah, sei una bontà,
1: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Abate. Ma la femmina.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Ti ricordo ti aspettava in da chiesa di Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che là là, che ti senta ancora a messa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 17 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono due le persone arrestate dopo la sparatoria avvenuta nelle vicinanze di un centro di accoglienza per minori in Bassa Sassonia, in Germania. Almeno 5 persone sono rimaste uccise. Sempre meno le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, oltre 50.000 i dispersi. Oggi nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6. È stato individuato il pirata della strada che sabato sera in provincia di Salerno ha investito un bambino di 11 anni. Si tratta di un 32enne di Angri. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. La Commissione europea sta seguendo attentamente il disegno di legge sulla caccia approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, lo afferma un portavoce di Bruxelles. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Miranda Martino, A Francesa.

0: Vito Schipa. Come facetta mamma te?
1: Quando mamma t'ha fatta, quando mamma t'ha fatta, vuoi sapere come facette, vuoi

bella mia dunqua moneta, bella mia dunqua moneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta filigrana, ce volette questi tre.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Domenico Modugno, e vene o sole.

se si d'aria va se dammi sueda una figata sposammi tuo marito ma gatto mese se pare se va con fietta tutta brava la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rocchi rampicante, o solo un giorno e fa una festa, amico in quella sera brillante, torna sul naso.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nino Taranto, col tira a ballacca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Stefania. L'albergo e l'allegria.

canicolo e si aprimmo solo l'uomo, a potevano portà, mo che chiude mano e femmina e fernute cammina. E così ogni mattina mezza folle a strada sta.

così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre, esce guardio con bisecola. E ogni di percorso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà, favorita l'indovica.

Reggiano come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Giallo sui colloqui Stati Uniti-Iran, ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, la smentita di Teheran. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha spiegato Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah. Sono saliti a 6 morti nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone. Un ragazzino di 15 anni è morto stamane a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, il tecnico italiano, ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello voi.

per la tua specialità. Pasticcere non mi specialate da quando mi vado, mi vende che venì. Non va se lo sto preparato, a sapore di cioccolato. Ci sapessi quanto è squisito, ma che

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe De Laurentiis, L'Italia al Polo Nord.
2: Ma potimma sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un volo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campano o purricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insatato il posto, ma noi trasimo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Rosetta Pampanini, Corengrad.

0: Nino Taranto. Fatto fa foto.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, giramolla, fa uno scatto e te caccia un ritratto.

0: può fare una foto, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò con sta Kodak metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

Ah, prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fare?

0: Stavo vabbana volta, stavo vabbana volta, e amma vandella l'acqua lessa mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma vandella vanna fotografia. Una sola, e amma, fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Franco Ricci, canzone appassionata.
3: Un'albra picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore, una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fronte.

se voglio bene tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, sto cuore che cantai mattina e sera, scelto di dire che non mi sta sciatato.

ti voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta terra quando, scioppa una bella rosa e fu buio, a chi m'ha fatti chiagnere c'ha manno, la dico rosa mia, tu m'ha perdona, a chi che scarpa t'arra.

0: canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Nunzio Gallo, Anamanera.

una sfogliatella di caflis, di caflis. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei dolcissima come un bombo.

0: una sfogliatella di coflisse, di coflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti strada. Cioccolatina mia, tu sei una sfogliatella di coflisse, di coflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti strada. Cioccolatina mia.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
1: Pura stanna primavera, metra sudo rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma c'è una

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Francesco Albanese. Torna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Beniamino Gigli. Carmela.

tre anni o porto sempre un cane. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E marito musatore, non vuoi alzare la puta, l'aggio troppo arrabutato.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo. O portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: guarda, stupisci! Che è ridotto quest'uomo per te!
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: ancora niente più.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Nuova compagnia canto popolare. Drezzata.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Gabriele Vanorio, torna maggio.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giulietta Sacco, a gelosia.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

errore a pompa, mai nessuno ha giurato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che la scorsa settimana ha devastato il paese. I vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini. Nel condominio non c'erano segnali di vita. Temperature anche oggi ai massimi, 22 le città da Bollino Rosso in Italia, domani saranno 25, da mercoledì ci sarà una tregua dal caldo e oggi una coppia di anziani è morta a Genova per le temperature afose. Stamane la messa di Papa Leone per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Sentiamo gli auguri del pontefice.
3: Rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città, specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati.
2: Tennis, sono servite oltre 3 ore a Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Da Laura Carchiglio è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Angela Luce, Mala Pensiero.

quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pum bastasti carne bella, pum bastasti.

fatta, io saccio meglio te. E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
1: Mario Abate. Dici t'ingello voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Canzoni Napoletane da Emma Parigi di Trevi Meteo. Nuova settimana, l'anticiclone ancora presente sulla nostra penisola ma sta invecchiando e inizia ad indebolirsi permettendo l'ingresso di aria un po' più umida e quindi occasione per la formazione di rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità su Alpi, Prealpi, localmente coinvolte le pianure delle regioni di nord-ovest e la dorsale appenninica. Caldo ancora intenso e fastidioso si fa sentire in giornata, nella notte e all'alba, ma vi anticipo che finalmente le temperature sono destinate a calare a metà settimana. Domani il tempo sarà assolato sull'Italia inizio giornata. Dal pomeriggio nuova instabilità soprattutto su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche effetto interesserà anche le coste del basso versante tirrenico. Le temperature diurne al più inizieranno a perdere qualche grado. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
3: Franco Ricci, Guaglioni.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo, lo Guarracina.
2: Lo Guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare. Se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzune di rezze di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla gherpile di voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio di purpa, secce e fera, fibbie e spade, schiocco dorata di nero di secce e fela d'acchiata. Due belle cataniglie, due brambone, due conchiglie, no cappiella gallonata, dei codarini da luce salata, tutto posse masteratiella, ieva facendo lo sbafantiello, girava da qua e da là, l'innamorata per se trovare. La sardella allo barcone stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gliva cantando sta rietta, e l'arello Marellena e la figlia da Silena ha lasciato l'innamorata perché niente l'ha rialata. Lo Guarracino che la guardaia della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babone rialata per mannarla la masciata, la favosa pisse pisse che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette rossa rossa si facette, con lo spuorno che si pigliaia sotto uno spuorno che si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: asca e fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo spuorno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la zi sardella s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia zennarilla allo spuorno innamoratil. Ma la patella che stava deposta la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognato, senza parola malanata, che avian chiantata la letterata, prime antiche innamorate, de carrere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho disse lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarde, povera palla, sto pescarde, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone, e con ma guappo pallarine, ieve trovando lo Guarracino. La disgrazia chi sto portai, che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattine, e poi lo dice a malandrina. Tu me lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa buoni e parapesse, scuppolone, fogozze e connesse, scereve chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombore, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatule e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammennele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a mali uno correva una striscia, de sto partito e de villa le bisce, che badista de sarda e dalosa, de palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storiun, merluzzo ruongola e murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Triglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e rotunna, purpa, secce e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatiello, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gambero e ragosta, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, piscio, grosso e picciorillo, d'ogni ceta e nazione, tantillo, tanto, più tanto e tantuno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, ammali uno le petrate, morze e pizze cabbaliuna, addeluvola se cuzzuna, non vi dica che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te capistulata, ta ta ta.

0: se bella udienza, un figa sorge una mezza de sei, con saluto de lui e de lei, casa secolo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Franco Corelli, Corangrat.

lo trovi scesce, povera te, povera te. I discasse sci non ti compri sciù e del tuo scesce io me ne freghi. Freghi. Piangi? E perché piange? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia. Si è messo il cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana. La donna che ripudia la sottana non è donna,

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Dino Olivieri, tu canucchiagne.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Io voglio vederti, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
3: Ma mandano ovviamente.
2: E là pure paese, trovo la piemontese, casa d'amore. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando il re. A comandai va bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
4: Attenti,
2: e se paziente,
4: riposo
2: e riposava,
4: in corsa
2: e commovente, volava appresso a te. Memè, non lo potevo più, Memè. Ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando re. Odorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola. Trovatela o criato per te e per la famiglia che hai parto posturcato.
4: Ciao, Cerea.
2: Memè, Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu.
4: No, qui, no, qui,
2: ma me comando re.
1: Giuseppe Anselmi, Shade.

0: Arturo Gigliati, Cicerinella.
1: Taneva una roba, non abbassava le matte e sciuva. Ci volevano dirmi, Giuscella, che sarà l'ove Cicerinella.

Ciceronella taneva. Ciceronella taneva una gualla, tutta la notte va a cavallo. O gumbara taneva una serna, chi sarò gambe e ciceronella.

Ciceronella, da me. Ciceronella, c'è la nadina, se lo tiravo come sanzina. Mi scappai una rindavo nella, getto sotto a Ciceronella.

teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, nell'andacchetto c'era

0: Ci saranno, stimato 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anima e Ciceranella mia.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci, Napolitanata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: La gradisca, Maria Canaria.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giulietta Sacco, torna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vera Nandi. Mariuche Ortanzina.

cavaliere, che

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più e che la sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, corre che brucia più

da notte scura che giammai, e tu venisse io con te tramai, perché triem dici se penso guai, che a me succede si me la sarrai.

cucciorett e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimento, e un cuore tuo l'è data al lutenente, ma non m'importa, a non è come viene.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mirna Doris, suona mare chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gennaro Amato, Usciumec.

tutti i piloti vengono a cungere scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi state, chi esce, o bisognista a me più cresta. A ieri venette una figliola, insomma, ha cungiato questi scarpa, ormai. Insomma, quando è provato, si convierte. Appena che ha già tanto una figlia. Sentite, ma tanto, ui mi piace da stare. E siamo lì da tanti varunghi, e ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Ui una sera che sta passato sotto la yard. Appena ho ridorato quattro costolate, a così chi lavora. E i vagati e elettrici, e ci ha fatto, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi viene una vecchia che tiene una crusta di cantone e tiene una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tu me lo pari a tacchi scarpa, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la merita, eppure c'è stata una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, fa chi tu me li caga, voglio vedere. Se allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si d'addunato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo in un basta senza poppa, senza prova, senza roda e senza giomarino. E sta via fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stendite una gamba ingoppanata. Santo Crispino mio! E poi guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'hai buona allargata, sono mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quando era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me. E poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh,

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Alberto Amato. Silenzio cantatore.

Ferdinando Rubino, canzone vesuviana.

con due balconi attorno a fare che era era se dai carofa da schiavura e nel giardino era fa primavera l'autunno mi si vigna me nell'ora c'è canto con

mamma papa.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Luigi Infantino. Dici t'ancella buia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Come imparato a fa'?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 29 giugno. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Orchestra Italiana Napoletana, Naseri Maggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
2: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quando

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Achille Togliani, tu sì tutto per me.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E su sbarcato

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Olimpia Lucente, come facette mamma da.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata l'antella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, mi si

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Emozioni di sempre.
1: Sergio Bruni. A Palumel.

nessuno più fatica stu paese, son garzette e piante soseccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

sorpresa, da Carmella si è salvata, ogni dune ha fatturata, un'uvasa che se dà, yam yam, maresciam.

buone cuncette, mine che fa scala, Vicenza e Cile sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: parlando. Pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam. Pure voi vai ta cura. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Claudio Villa. Cor ingrato.

0: canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi sta città rindo gola, a speranze di tornare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, ma

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Tullio Pane. Roselle Maggi.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Fernando De Lucia, Oi Lì Oi Là.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

che le ha scuse per ci parlare, tiene sempre roba stica. Che le belle perciò ti piace, non ti importa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 30 giugno. È l'una. È due minuti.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Aurelio Fierro. Vorria.

tra chi ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Petrasi, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccià, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, o punterà signore. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, un'avanzata spirita, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietto.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Merola. A città e vol Chanel.
2: Giamma, vieni con me. Ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

che cuscia della forma, va di svarteggia, d'amore a tutto l'ora,

signora per l'ambigualità, un filamento d'oro faccio regala, sulla si facciamo tutta gente andando qua, le ricoli, morri, saluti.

0: certi voti penso che potevamo stare meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala, che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di Cile. Che potevamo stare meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Costa, napolitanata.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Enzo Moscato, Palomma.

è nato poco stracquo. Torna a chiovere schiovo, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: era tu poco stracqua.
1: Canzoni napoletane, anima e cora.
2: Sergio Bruni, A Libertà.